0: Radio Moçambique, Niassa.
1: O quando a omvera as meninas na lisincani são tiburquizes, tipo pambuio de tupan canisi, de coloa pa de memnei e citatos, citos meninas a curtir quatro continentes. Ningo, ditu, capena cutin di memnino e a 17 horários. Pumei pan ditu, ningo e quana 17 di 7 minutos. Ti caraco, pamri pano di cucesa, cucio che randitu qua oimba, ossiana a monomatum Africa. Nimbo smenesi, sumeti cutinglini, pafupi o condo a vera. Basi, un catimake, banchi. Titemba con di tu pamnepa di oimba lukwa kanza

Zona dice on vela pa menepa e ti dico un rimeia qui ba cosiana va si e un ri pa menepa na ti calaca di qui ba cucio che qua se qui ba c'è qua Michael Bolton soul provider. Comandi nimbo imene yo ima shitandi tu kubulezi lwa ndi o imba osiana. Ama imba ndi tu nimbo i moshita kuipe imba chufucha uti utinga wake ndi omweo.

0: Bueno, Fran Alvarado, un sambit fra cotone, un malo vrieni, a parte un malaccio, che ho ultimo giornal di as, con anni u maputo, ni u catcanto con la palmata ne rumo hi uriari, san zero ras in todo sol, patrio.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.
0: Prego quel impacca va hi na una canto con te coja panca le un hala uvara ni ho tunela ma cosa una legno hi na le pela insomma ona so i tulu pai nulu pele uri uvara te con mana ora hi na jo plawo chi lera niun kale mayo vriana ova i like alim sore yulu pale mu na pone hu guani ola marvo machani Alfredo Lawia fundaru maknani va microfone mi ze Gabriel ta oli machana no varra dum sombi no fetra no perra vidi je vorera ni natro lungu manela Niko nekina lukwa tunaka, inakaka nukumi. Asanti, ne. Tata.